0: risposta a lei.
1: Thank Ed. Just before the Valero on a red Colorado Robin Zebra 5484.